Mangdan di tiang uning yo puniki kawentenan idewone keten taler idewo mangno sauninge taler ring kawentenan di tiang.